0: piccola signa?
1: La piccola signa!
2: Oh, Simone!
3: Simone! Parla tu, sei il più vecchio!
4: Tu sei anche stato modesta fucecchio!

e i frati fa guacciar dell'abbondanza. Io dovrò misurarmi bene assigna, e i

0: c'è nessun mezzo
1: per cambiarlo, per girarlo,
0: addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone,
0: tu sei il più vecchio,
1: tu sei anche stato podestà.

0: Giovanni, rimanete un momento, invece di sbraitare, dateli il testamento, cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea portentosa, una trovata, un rimedio, un ripiego, un espediente.
1: A pro di quella gente, niente, niente, niente!

0: Che buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno.
0: Bene. Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno lo saprà.

0: Voi due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto.
1: No.
0: Zitte, obbedite.

0: Chi può essere? Ah.
1: Maestro Spinelloccio, il dottore!
0: Guardate che non passi, ditegli qualche cosa, che buoso!

0: Pazienza. Beh, vediamo, vediamo.
1: No!
2: Riposo!
0: Ma io?
2: Riposo!
0: No! No!
2: Maestro Spinello!
0: Oh, mi è nervoso!

sera, anche alla voce sento e mi diorato, e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle pretese.

Si corre dal notaio, messer notaio, presto. Via d'abuso, Donati, c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene.

0: Se mi lasci la mula, questa casa e mulini di Signa ti do 30 fiorini.
1: Va bene.
2: Se lasciami la casa e la mula e mulini ti do 100 fiorini.
3: Sta bene.
1: Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mula e mulini di Signa ti gonfio di quattrini.
3: Sta bene.

0: Siete qui. Grazie, messer Amanzio. Oh, Pinellino Calciolaio, grazie. Grazie, Guccio Tintore. Troppo buoni, troppo buoni di venirne a servir da testimoni.
1: Povero Buoso, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato viene da piangere.